salta il fosso quando la gente non capisce quello che dici. Quando fraintende, quando sottende, quando dipende, quando si arrende,

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

die

Kannst du die Trompeten mal mit einstarten?

0: Di luoghi comuni sulle auto ce ne sono tanti.
1: Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

0: Hey, about
1: novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Siete su Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock, ma non solo. E saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018. Hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre. Si chiamano Mouth Call, il loro nuovo singolo che introduce il nuovo lavoro si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo Five. Il nuovo si intitola The Singer in My Band. La canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mob Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Built Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. E con The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, un duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin.

bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante tante settimane qui a Rockwave, si intitola Avalanche. Embrace.

Gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre eteree e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album, che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave, perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: Li avete riconosciuti? Spero proprio di sì, sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project. Insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Katie Lang e Laura Veers, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Veers, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. Okay, hit it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Kitty Lang e Laura Verse, è uscita questa versione allargata del loro unico album Hold On Hold On. Era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Tartar Car con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ocean Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro, che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth.

Anticipazione del nuovo album, l'ottavo per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia Hke, una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo, si chiamano Editors, è la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002, un'altra anticipazione dal loro nuovo album, si intitola Seriously Editors.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp che fa parte del loro terzo album.

Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo DonIT. Eccoci qua in questo martedì bello assolato. C'è un po' di cose lì, come si chiamano quelle cose lì bianche? Ah, le nuvole, ci sono un po' di nuvole, sì sì. Vabbè, non importa, dai, speriamo che non piova. In ogni modo sta piovendo adesso in Sardegna, mi hanno detto, e anche Roberto Leriani a Roma mi ha detto che sta piovendo proprio dove abita lei, a Roma. Vendersi, affittasi, prezzi folli e alloggi vuoti. Anche l'Italia scopre i 100 miglia sono sotto sfratto. La destra studia la nuova cedola, il PD serve più edilizia pubblica, locazioni agevolate per le famiglie e limiti a quelle brevi. Le mosse del governo in manovra. Manfredi, quello di Scampia è un modello esportabile, la crisi abitativa va governata. Garnero, si salva solo chi ha una rendita, il governo premi il lavoro. Pensavamo che sin war bastassero soldi e potere, tutti gli allarmi ignorati mentre Hamas preparava gli orrori del 7 ottobre. Oggi cos'è? Oggi è il 6, domani. Caso Fly Dubai, il copilota voleva il martirio per vendicare Gaza, Israele era pronto ad abbattere il volo. Gli auti colpiti una raffineria all'aeroporto di Riyadh, voli vietati. Netanyahu contestato dai parenti delle vittime, morti per colpa tua. Spagna, l'azzardo di Sanchez, voto anticipato il 29 novembre. Ora una sinistra più ampia. Ma perderai tanti voti, cretino. Cretin. Sanders e la ricetta italiana per strappare il congresso. Copiamo la vostra sanità. Villegas, tassare i miliardari non è una proposta estremista, solo così si aiutano i poveri. Ok, del presidente USA alla fucilazione per l'autore della strage di Fort Hood e sugli spot patriottici, dice pago io. Peste, lebbra e altri flagelli biblici tornano fra noi, abbiamo perso la capacità di riconoscerli purtroppo. Il mistero del laboratorio dopo la morte della ricercatrice in Siberia, allarme di USA e UE. Guadagnino a chi fa paura il mio film sui padroni dell'intelligenza artificiale? Non lo so. Canzone, liti e tour, mancati i 60 anni di amicizia tra noi nomadi e Guccini. Via Malagò, arriva Malagò, sarà lui il commissario, così Bonfiglio salva i coni. Due carissimi nemici. Italia non si ferma, 3-1 alla Turchia e secondo posto. Dombia a tutto campo, 7. Poi la Francia soffre e va sotto, ma il finale è da urlo, 4-1 al Belgio. L'ultimo portiere di fronte a Messi. Addio Jeffrey Archer, lo scrittore inglese re dei bestseller. Oggi esce il suo ultimo romanzo. È bella pubblicità. Dai addio e fai anche un bel po' di pubblicità, te lo compro subito. Tim Berners-Lee, strappiamo il Big Tech, le nostre identità. Fertida, Rubio, Columbus Day and G20, The Road to a Meloni-Trump Throw. Praticamente si rincontrano al Columbus Day. Autunno con Rocco, se lo dico ancora una volta mi taglio la lingua. Sondaggi Vannacci, frena e scende sotto l'8%, crescono FDL e PD. Incontro segreto Schlein-Conte e intesa sulle primarie di coalizione. Melonellum scontro finale, tripla fiducia per blindarlo, tensione sul voto a maggio. Caso scarpinato dopo lo scontro tra FDL

0: PL e 5 Stelle in antimafia si spaccano anche magistratura e CSM. Poi Regione Sicilia, Armao prendeva le mazzette in auto e all'università, i soldi nascosti nell'orologio a pendolo dello studio, addirittura, mamma mia. Quattro bombe in tre giorni, Roma trema, Novo Ordigno a San Basilio. Bene, con questa nous avons terminé, c'è anche Stasi, ma non riesco a Garlasco, non riesco più a pronunciare Garlasco, non riesco più, a proprio non lo so per qual motivo. C'è Roberta Valeriani?
1: Sì!
2: Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani, ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 6 ottobre. In questa giornata avremo un graduale indebolimento dell'anticiclone con i primi cenni di instabilità in arrivo su parte del paese. Nello specifico, al nord avremo cieli irregolarmente nuvolosi o parzialmente nuvolosi a causa di infiltrazioni umide occidentali, ma con tempo prevalentemente asciutto. Le temperature nel settentrione risulteranno comprese le massime tra i 24 e i 27 gradi. Al centro avremo tempo stabile ampiamente soleggiato, salvo qualche disturbo nuvoloso di passaggio, specie sulle zone tirreniche o in alta Toscana, comunque senza fenomeni rilevanti. Il clima sarà molto mite, con temperature massime di 27-29 gradi. Al sud e sulle isole avremo prevalenza di sole e ampie schiarite su gran parte delle regioni meridionali e sulle isole maggiori, con locali e modestissimi disturbi nuvolosi solo sulla Sicilia orientale e la Bassa Calabria. Le temperature resteranno stabili, con massime tra i 24 e i 28 gradi, con picchi leggermente superiori sulle zone interne. I venti in Italia soffieranno moderati sul canale d'Otranto e sui mari di Sicilia e Sardegna. In queste località i mari saranno mossi. Altrove i venti soffieranno deboli e i mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è martedì 6 ottobre 2026, è il 279esimo giorno dell'anno, 41esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 86 giorni. Si festeggiano San Bruno, Santa Maria Francesca e Sant'Alberta. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 7:12 minuti e tramonterà intorno alle 18:44, la luna è calante. Oggi è la giornata internazionale della geodiversità. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale delle paste di meliga e crumiri. Le paste di meliga sono tipici biscotti piemontesi preparati con la farina di mais, che in dialetto nella zona del cuneese viene detto meliga, da cui il nome dei meliga, cioè i frullini a forma di ciambella, la cui caratteristica è quel sapore rustico e il colore giallo del mais, la cui percentuale non deve essere inferiore al 40%. I crumiri di forma arcuata nascono nel Monferrato del 1870 dalle mani del famoso pasticcere piemontese Domenico Rossi e devono il loro nome al crumiro, un liquore molto apprezzato in quel periodo. Vengono prodotti dalla storica azienda che mantiene segreta la ricetta, ma tale è la bontà di questi biscotti che i tentativi di riproduzione casalinga sono tantissimi. In uso oggi è il National Noodles Day, la giornata nazionale dei noodles, una pasta lunga tipo tagliatelle o spaghetti. I noodles sono stati creati in Cina più di 4.000 anni fa e grazie a viaggi, migrazioni e commercio si sono poi diffusi anche in altre nazioni come Corea, Thailandia, Filippine e ovviamente Giappone e USA. Si producono con un impasto di farina di qualunque tipo a cui si aggiunge acqua ed eventualmente uova e con cui si creano dei fili di pasta di spessore variabile a seconda delle tradizioni locali. La differenza tra la nostra pasta e i noodles è che la pasta è fatta di farina di grano duro e viene trafilata, mentre i noodles utilizzano farina di grano duro e vengono tagliati direttamente dalla sfoglia di pasta con poca umidità. Avvenne questo giorno, il 6 ottobre 1889 a Parigi fu inaugurato il Moulin Rouge, è una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. In principio era soltanto un vecchio mulino trasformato nel 1870 nel ristorante Moulin de la Galette, adibito anche a sala da ballo. Il successo di quest'ultimo catturò l'attenzione dei proprietari dell'Olympia, storico teatro parigino, che lo trasformarono in un cabaret rinominato Moulin Rouge. Inaugurato il 6 ottobre del 1889, il locale fece subito scalpore per balli ritenuti all'epoca licenziosi su tutti il famoso can-can. Il 6 ottobre 1924 iniziarono le trasmissioni radiofoniche italiane, URI, Unione Radiofonica Italiana. stazione di Roma. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Era la voce, non mia, ma quella della violinista Ines Donarelli, che annunciava l'inizio delle trasmissioni radio della stazione San Filippo di Roma, nell'attuale quartiere Parioli. Cominciò da qui la storia della radio in Italia, che all'inizio era riservata a pochi abbonati e solo la diffusione di apparecchi più maneggevoli ne fece un fenomeno di massa. Il 6 ottobre 1927, interpretato da Al Jones, venne proiettato negli Stati Uniti d'America il primo film sonoro della storia del cinema, Il cantante di jazz. Il film costò $442.000. Il 6 ottobre 1929 nasceva la Serie A, finalmente il calcio italiano assumeva una fisionomia nazionale. Partiva la divisione nazionale Serie A, il primo campionato di calcio italiano a girone unico, ma il trentesimo organizzato in Italia. Era composto da 18 squadre e venne vinto dalla Nuova Ambrosiana di Giuseppe Meazza, una squadra creata dal regime unendo ad autorità Inter con l'US milanese. Il 6 ottobre 1938 il Gran Consiglio del Fascismo approvò la dichiarazione sulla razza. Pubblicato il 26 ottobre successivo, il documento vietava il matrimonio tra i cittadini italiani e individui di razza non ariana. Vietava inoltre l'ingresso in Italia di ebrei stranieri, mentre venivano espulsi gli ebrei stranieri in precedenza accolti. Iniziò così la persecuzione da parte del regime fascista dei cittadini ebrei italiani. Il 6 ottobre 1969, per la prima volta nella storia musicale dei Beatles, un brano scritto da George Harrison diventò il lato A di un singolo. La canzone scelta era Something. Il 6 ottobre 1978 venne pubblicato Una donna per amico, tredicesimo album del cantante e autore Lucio Battisti. Nato in questo giorno, il 6 ottobre 1842 era nato a Milano il poeta patriota Felice Cavallotti, cofondatore dell'estrema sinistra storica. Il 6 ottobre 1922 era nato a Roma il giornalista e conduttore TV Paolo Valenti. Il 6 ottobre 1945 era nato a Teramo il cantautore e chitarrista Ivan Graziani. Il 6 ottobre 1960 è nata a Milano la giornalista e conduttrice TV Paola Ferrari. Scomparsi in questo giorno, il 6 ottobre 1989 moriva l'attrice statunitense Betty Davis. Il 6 ottobre 2019 moriva Ginger Baker, batterista inglese che ha fatto parte di diversi gruppi, raggiungendo la massima popolarità con i Cream, di cui era il fondatore. Il 6 ottobre 2020 moriva il chitarrista Eddie Van Halen, cofondatore insieme al fratello Alex dell'omonimo gruppo, che viene annoverato tra i più influenti, innovativi e talentuosi chitarristi del XX secolo. Aforisma di oggi: l'offeso perdona, ma l'offensore non perdona mai. Questo è un aforisma del filosofo Jean-Jacques Rousseau. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto e il resto Zanetti, la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Ti sei dimenticato il mio nome, addirittura ti sei impappinata sul mio nome, ma come osi, come osi, dopo così tanti anni assieme, 15 anni assieme. Allora, solo frasi fatte. Chi è Giacomo Iraci? Ah, Iraci è stato intervistato da Roberto.

Ma che bella questa canzone, 10 e 20 minuti primi. Ah, Aura, baila conmigo. Aura, Aura.

Eccoci qua allora su 10.24 Multiplay su Radio.0 con Sjöblad. Andiamo in Svezia adesso con il mio amico Sjöblad, che ci manda sempre le sue canzoni. Oh my god, questa è l'ultima. Time Stand Still, Sjöblad from Stockholm.

0: Che bello, che bravo! Adesso alle 10:29 minuti primi abbiamo
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Ci abbiamo con noi, pensate, Filippo Petruccioli che è chitarrista e Fabio Azzarelli alle tastiere e anche Andrea Sogna batteria e chitarra dei Melancolia. Ciao!
3: Ciao a tutti, ciao!
2: Ma tra poco arriverà anche Benedetta Alessi la voce. Presentate questo singolo che si intitola Schifo, che è estratto dall'EP I Figli della Pioggia, che dovrà di prossima uscita, quindi imminente l'uscita? Vabbè, diciamo che lo aspettiamo con molto ardore. No, il brano è forte perché è una canzone fisica, veloce, disturbante, che la descrizione mostra, e giocosa, con un riff di chitarra che corre sopra un beat serrato, i synth anni 80 che esplodono, però poi dopo un po' si fermano a un certo punto, vero? Cambia tutto, si spezza, io ho sentito, e tutto il brano precipita proprio in questo pop contemporaneo alternativo, fisico e distorto. No, questo però è proprio il senso del brano, Schifo gioca con il contrasto, è così, vero?
3: Sì, sì, assolutamente. L'arrangiamento di questo brano è stato concepito, diciamo, a 8 mani, è stato fatto in 4 e a una prima parte che è molto molto giocosa e molto orecchiabile, se così possiamo dire, e dopo, diciamo, verso la fine del pezzo si trasforma tutto e diventa molto più scura, possiamo dire, più anche punk, dai, diciamola com'è.
2: No, però è fortissimo perché la voce di Benedetta Alessi entra nel cuore del brano e lo trasforma in un ritornello groove romantico con strofe che parlano di noia, disprezzo di sé e del questo è bello, però, del desiderio feroce di tornare almeno per un istante bambini, è così?
3: Assolutamente sì. Poi diciamo il cambiamento più radicale di questo brano è sicuramente la lingua, che diciamo è il primo brano uscito in italiano dei Melancolia, e quindi sicuramente sono cambiate moltissime cose nel rapporto, che è molto sicuramente molto più diretto ovviamente con il pubblico, e finalmente tutti possono capire le parole e tutto il testo fondamentalmente che ha scritto Benedetta e che abbiamo arrangiato tutti insieme, quindi c'è stato un cambiamento radicale assolutamente.
2: Infatti questo EP che uscirà I Figli della Pioggia è proprio un progetto che nasce nel voler costruire qualcosa che prima non esisteva. Poi musica, immagini e narrazione diventano parte dello stesso universo. Mi piace tantissimo perché dentro, come dite voi, confermatevi, c'è una domanda: come ci si libera insieme da ciò che ci tiene fermi? Quindi liberarsi insieme, è così?
3: Assolutamente sì, credo che probabilmente anche la solitudine, quello che ti porta ad affrontare queste tematiche della vita, sicuramente si possono superare solamente stando tutti insieme, aiutandosi l'un l'altro.
2: Poi voi siete nati a Foligno e negli anni avete costruito un'identità capace di muoversi tra rock ed elettronica. Poi siete arrivati alla finale mondiale dell'Emergenza Festival. Avete
4: partecipato. Buongiorno, sono Benedetta.
2: Benedetta, bimba, eccola che è tornata tra di noi. Stavo dicendo di te, della tua voce meravigliosa che spazia da questa a quella, cioè ha delle cose incredibili anche nel dialogo.
4: Perché rabbia.
2: Sì, sì, spazi molto, forte, bravissima. E stavo dicendo di voi che avete partecipato pure a X Factor 2020, vero?
4: Sì, purtroppo, per fortuna sì, no, scherzavo. Diciamo che è stata un po' una scelta data anche dal fatto che comunque il Covid non ci permetteva di fare crescere come gruppo, dato che non si poteva suonare, non potevamo andare in studio, non potevamo fare niente. Il fatto, diciamo, che forse è capitato proprio il momento giusto. In un altro periodo non so se saremmo stati semplicemente, non lo so, pronti a farlo. In quel momento stava andando male,
2: e comunque guarda,
4: è capitato proprio nel momento giusto e ci ha dato una spinta venendo dalla provincia non indifferente.
2: Ma guarda, è vero, perché Comunque ve lo ricordo molto carino, quello del 2020, sinceramente.
4: Sì, è stato
2: forse uno tra i migliori.
4: Sì, sì, erano un sacco di proposte molto particolari, perché tanto era, cioè, probabilmente non potendo fare altro, parecchie persone che non avrebbero partecipato a un talent hanno partecipato a un talent.
2: Infatti. Senti, infatti, poi adesso siete passati all'italiano, come mi dicevano loro prima, e questo, il primo vostro EP è stato Sweet Mood, vero?
4: Il primo passo in italiano, ha detto?
2: Sì, adesso state andando sull'italiano, ma invece il primo EP vostro com'era? Non era Sweet Mood?
4: No, il quando è stato il secondo.
2: Il secondo.
4: Il Fade Off, che è uscito esattamente dopo la nostra eliminazione scatto.
2: E quindi questo cambio con l'italiano, però è bello, perché almeno questo brano qui, Schifo, è stupendo.
4: Mi immagino. Mi piace.
2: Non vedo l'ora che esca I Figli della Pioggia, questo EP o questo album. Sarà un album o un EP? No, EP, vero?
4: È un EP, sì. Anche su questo ci siamo concentrati a scrivere poco, tra virgolette, o meglio, a scegliere bene quello che far uscire per avere più qualità che quantità.
2: Quindi ragazzi, io vi aspetto per farne una bella e degna presentazione quando esce, avvertitemi, che così ci ritroviamo tutti insieme e facciamo un'intervista sull'EP, ok?
4: Assolutamente sì, tanto se stai in contatto con Agnese facciamo un po', certo. Forse è una delle persone migliori che ci ha aiutato anche nei nostri miei
2: bravissima.
4: 3 anni.
2: Un saluto, ciao Agnese. Comunque dobbiamo dire di voi che voi vi chiamate Melancolia, però con CHO. Melan, Ciacolia, ok?
4: Esattamente, sì.
2: Giusto? E vi trovano così, giusto?
4: Sì, su Instagram siamo Melancolia Official Band, su TikTok siamo Melancolia Band, siamo Melancolia su YouTube, su Spotify e su Apple Music, su qualsiasi piattaforma di streaming. E la nostra mail è
2: novelchetsuperascolta.com. Quindi adesso noi ce le ascoltiamo, Melancolia con Schifo. Sentite che forte questo brano, e che voce, e che chitarra, e che musica, battira tutto, insomma sono bravi, punto e basta. Grandi, grazie!
3: Grazie.
0: Eccoci qua allora con Melancolia, Schifo! Fa schifo! Che cosa fa schifo? Tutto fa schifo oggi.

0: Che bella questa canzone, brella elegante, pantaloni eleganti da uomo, comprateli.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Mi hanno telefonato, ho vinto il Nobel per la medicina, così il neuroscienziato

was living next door to Alice for 24 years, don't you know that? Yeah, I didn't ask her anything, not even sugar or salt or something like that. I didn't ask anything. What does it mean? Does it mean that you didn't have any communication with her? That's all. Bene, cosa significa adesso andare sempre avanti con la musica alle 10.46 minuti primi? Vi ricordo che alle 11 sarà Oldies, un'ora di musica Oldies con me, sempre con me, naturalmente, invece di una certa persona che adesso non c'è più, non c'è più. È morta? È morta, per dire.

My God, I am the man knowing it all. sono io che conosco tutto, che so tutto di tutti. Naturalmente, fra poco faccio la doccia. Federico Di Marco è considerato uno dei calciatori più forti e tecnici dell'Italia e dell'Inter. Peccato che Mancini stia trovando un'identità molto definita senza di lui. Aia.

music, oldies, but goodies. On your web radio station, oldies but goodies, vecchi ma buoni, buonissimi, stupendi, veramente meravigliosi, oggi qui sulla vostra emittente veramente favorita, web radio station. Andiamo al 1973 con The Three Degrees

potrò ancora rivederti? Non si sa, non si sa. L'importante è tirare avanti sempre con la musica oldies but goodies, anni 60, 70, 80 e qualche anni 90, poi primissimi anni 90, sempre sulla Your Web Radio Station. Now the Jackson 5, we shake your body. Tutta la famiglia Jackson, Michael Jackson e in company praticamente con questo brano degli anni 70, Shake Your Body, The Jackson 5.

iniziato praticamente da bambino a cantare con la sua voce molto alta e molto, molto infantile, naturalmente, nei primi anni 70, e avevano ottenuto un grande successo. Abbiamo ascoltato con le Jackson 5 in Shake Your Booty Now, Shake Your Booty. Rimaniamo negli anni 70 on your web radio station with Billy Swan, I Can Help, 1975.

quanto ricordi questa canzone I Can Out di Billy Swan 1975, dovvero? Dovvero, molto molto lontano dall'Italia, molto lontano, a Copenaghen esattamente. È bellissima, stupenda, meravigliosa atmosfera di Copenaghen, mi ricordo ancora. Adesso continuiamo naturalmente con la musica Oldies But Goodies on your web radio station, and I'd like to say hello to all the people listening from abroad as well. I Can Take My Eyes Off of You. Oh, questa è la versione originale di Andy Williams.

Love You Babe. Naturalmente questa è la versione originale, un po' più corta di quell'altra che era lunghissima, 7-8 minuti. Questa è un po' più corta. Andy Williams, Can't Take My Eyes Off of You, addirittura era anni 50 questa versione originale, appunto. I Can See Clearly Now, stupenda canzone di Johnny Nash. Lo posso

1973 c'era anche un brano che andava fortissimo in discoteca, eccolo qua, che sta arrivando proprio adesso on your incredible web radio station, The Doobie Brothers with Long Train Still Running.

praticamente ricopiava questa canzone anche ultimamente, ma niente da fare, loro i migliori. Long Train Running, The Doobie Brothers, and now let's stick together with the beautiful 70s music with Blackberry. Grand Jam, Blackberry still fighting together with it.

Station. Oh, grande, grandissimo con Fausto Ernesto Zanetti. Adesso finalmente l'ho ritrovata. Ho ritrovato che cosa? La mia woman. La mia donna l'ho ritrovata, eccola qua. And she's so pretty, you cannot believe it. La versione originale degli anni 60 di Mr. Roy Orbison. Oh, Pretty Woman.

Gaetano Roy Orbison, che poi ha avuto una brutta fine purtroppo anche per lui, e che aveva iniziato appunto negli anni 50 e poi piano piano è arrivato agli anni 60. Questa canzone, tra l'altro, hanno fatto anche un film dopo negli anni 90. E visto considerato che siamo negli anni 60, perché non andiamo a fare un giretto a San Francisco? Vi ricordate? Oh my God, questa canzone ha fatto la grande storia di Scott McKenzie, unica canzone, e ha vissuto per tutta la vita solo per questa canzone. Grazie a questa canzone. San Francisco, Scott McKenzie, versione originale.

Generalmente la versione Bob Dylan è un po' più fredda, un po' più calma, tranquilla. Mr. Tambor and Man, versione dei Birds, gruppo americano degli anni 60, questo era il 1967. E adesso facciamo un salto al 1971, dove troviamo Samba Patì, Mr. Carlos Santana.

Carlo Santana, 1971, with Samba Petit. Adesso, due anni dopo, è uscito un album veramente eclatante, stupendo, veramente meraviglioso, un grande album che ha venduto qualcosa, e vende tuttora, 140 milioni di copie, cose del genere. The Dark Side of the Moon, we are talking about the Pink Floyd with Us and Them, un estratto veramente glorioso, Us and Them. With the Pink Floyd.

It's how wonderful life is.

Miami.

Thank you.

Eccoci qua in diretta fino alle ore 19 con grande musica, remix by our super DJ from all over the world actually. Here we go con le dediche per i compleanni. Andiamo subito a Toledo in Spagna, dove il 29 di novembre ci sarà qualcosa di particolare. Elezioni! Volgus y Madrid, feliz cumple para ti, mi niño, ¿cómo estás? Vamos a escuchar esta canción para ti y solo para ti. Esta canción es muy bonita. W with Run to Me.

Jamel Chehab from Chicago is having Bruiser right today, so enjoy. Adesso andiamo a Bergamo con Anisa Rama di Bergamo. Tanti auguri, buon compleanno a te, con una canzone molto bella di un po' di tempo fa. È stata remixata dal nostro caro amico DJ MSM Miroslav Marino from Sofia. Eccola qua, Anisa Rama di Bergamo e Carlo Peruccini di Luca.

All night long, shall we make love the all night long? No, grazie. Veneto, benissimo. Adesso abbiamo a Lima Juanita Zanetti, una mia parente. È una mia parente, si chiama così, Juanita Zanetti de Lima, Perù. Una canzone molto muy bonita para ti, feliz cumple. Una canzone para esta noche para ti. Delegation, put a little love on me.

Oh, put a little love on me. Metti un po' d'amore su di me. Ma sì, Juanita Zanetti, avrai tanto l'amor de esta tierra. Esta noche, Juanita Zanetti del Lima, feliz cumple para ti. Adesso andiamo a Bergamo con Patrizia Belotti di Bergamo. Una stupenda canzone, nuovissima. Voglio, tu l'avevi richiesta questa canzone. Ce l'abbiamo, e come no. Gino Paoli, Quando ti rivedrò. Purtroppo questa era dedicata alla Vanoni, che è morta prima che uscisse appunto questa canzone. Doveva cantarla anche lei, tra l'altro. Patrizia Belotti di Bergamo, Quando ti rivedrò. Gino Paoli.

Che bella questa canzone veramente, Patrizia Belotti, ti sei divertita con questa nuova canzone di Gino Paoli, che anche lui purtroppo non c'è più naturalmente. Adesso chiudiamo con Mara Di Metto di Sirmione, tanti auguri, buon compleanno, e volevo dedicare questa canzone anche a una nostra cara amica di australiana, Kathy Melly from Australia, that is listening, I can see that you are listening right now. So dedicate also to you, No Mercy with Morena. Yeah.

0: Ma che bella questa canzone di Per Mara di Metto di Sirmione. Dov'è Sirmione secondo te? Sirmione è mica sul lago di Garda?
1: Sì. Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Bene, grazie naturalmente a tutti, ci risentiamo domani mattina alle ore 10. Adesso c'è All This Bad Goodies, sempre con il mio programma Recorded One.
2: Music from the past. Music.

vecchi ma buoni, buonissimi, stupendi, veramente meravigliosi oggi qui sulla vostra emittente veramente favorita web radio station. Andiamo al 1973 con The Three Degrees

quando potrò ancora rivederti non si sa, non si sa. L'importante è tirare avanti sempre con la musica oldies but goodies, anni 60, 70, 80 e qualche anni 90, i primissimi anni 90, sempre sulla Yo!

famiglia riunita, ha iniziato praticamente da bambino a cantare con la sua voce molto alta e molto, molto infantile naturalmente, nei primi anni 70, e avevano ottenuto un grande successo. Abbiamo ascoltato con le Jackson 5 in Shake Your Booty Now, Shake Your Booty. Rimaniamo negli anni 70 on your web radio station with Billy Swan, I Can Help, 1975.

ti ricordi questa canzone I Can Out di Billy Swan 1975, dovvero? Dovvero, molto molto lontano dall'Italia, molto lontano, a Copenaghen esattamente. È bellissimo, stupendo, meravigliosa atmosfera di Copenaghen, mi ricordo ancora. Adesso continuiamo naturalmente con la musica Oldies But Goodies on your web radio station, and I'd like to say hello to all the people listening from abroad as well. I Can Take My Eyes Off of You. Oh, questa è la versione originale di Andy Williams.

Love You Babe, naturalmente questa è la versione originale un po' più corta di quell'altra che era lunghissima, 7-8 minuti, questa è un po' più corta. Andy Williams, Can't Take My Eyes Off of You, addirittura era anni 50 questa versione originale appunto. I Can See Clearly Now, stupenda canzone di Johnny Nash.

C'era anche un brano che andava fortissimo in discoteca. Eccolo qua, che sta arrivando proprio adesso on your incredible web radio station. The Doobie Brothers with Long Train, A Sail Running.

Praticamente il copiare questa canzone anche ultimamente, ma niente da fare, loro i migliori. Long Train Running, The Doobie Brothers, and now let's stick together with the beautiful 70s music with Black Betty. Ram Jam, Black Betty still fighting together with it.

Oh, grande, grandissima con Falseness Zanetti. Adesso finalmente l'ho ritrovata. Ho ritrovato che cosa? La mia woman. La mia donna l'ho ritrovata, eccola qua. And she's so pretty, you cannot believe it. La versione originale degli anni 60 di Mr. Roy Orbison. Oh, Pretty Woman.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

primo singolo di debutto internazionale della cantante indonesiana Anggun, pubblicato nel 1997. Il brano ha segnato la sua transizione stilistica verso la world music, riscuotendo un enorme successo planetario e diventando la sua canzone più iconica. Buonasera, ben ritrovati qui all'interno dei Suoni del Cocktail Shant, che ritornano al vecchio stampo, diciamo così. Si apre con una canzone dal passato, un brano che amo particolarmente, poi credo di averlo detto già in altre occasioni, quasi 30 anni fa, pensate un po', ero davvero ammaliato, innamorato di questa splendida cantante indonesiana quale Anggun, che abbiamo ritrovato in apertura del cocktail.

Nuovo singolo di John Legend che segna il ritorno del cantante EGOT sulla scena musicale. Il brano anticipa il prossimo album in studio intitolato Muse e la traccia e l'intero progetto discografico vantano appunto la collaborazione esecutiva di Pharrell Williams, appena ascoltato, una collaborazione inedita a tutto tondo che dona al pezzo un'atmosfera pop soul fresca e rigenerante. Devo dire bellissimo questo nuovo singolo. Come stupendo è anche il nuovo di Anderson .Paak e Good Day insieme a Cordae, brano che anticipa il loro album collaborativo intitolato Ivy is the Crown. La canzone unisce le vibrazioni di Lovely Day di Bill Withers e richiami al classico di Ice Cube It Was a Good Day. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del

hip hop neo soul Children of Zeus, realizzata in collaborazione con la cantante Agnieszka. Il singolo è la quinta traccia estratta dal loro album intitolato Ace the World Bars, pubblicato lo scorso settembre. A differenza delle loro classiche sonorità soul ed R&B più distese, questa traccia esplora territori più dense con un ritmo e un groove marcati che richiamano lo stile delle produzioni di Kate Ranada, arricchiti dalla performance vocale appunto di Agnieszka. Altro brano molto interessante qui all'interno dei suoni del Cocktail Shant, come lo è anche The Wise Ones, quarta traccia dell'omonimo album in studio della celebre cantante jazz Gretchen Parlato, pubblicato lo scorso settembre sulla Edition Records. Il brano vede la collaborazione della cantante e produttrice Amber Navran, membro del trio Neo Soul Moonchild, che infonde alla traccia calde sfumature e atmosfere squisitamente neo soul. Una riflessione intima sul tempo che passa, sulla gratitudine, sull'invecchiare e sul significato profondo della saggezza che non sempre coincide con l'età anagrafica. Altra novità che ci ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

ultimo singolo di successo della cantautrice R&B statunitense Victoria Monet dello scorso settembre e anticipa l'uscita del suo attesissimo album in studio Frequencies of Love. Il brano vanta una produzione d'eccellenza curata da D-Mile, Spencer Stewart e Michael Brann. Tra i crediti di scrittura figura anche la leggenda dell'R&B Babyface, traccia R&B sensuale e avvolgente dal forte sapore old school anni 90, caratterizzata da accordi di chitarra accattivanti e armonie vocali stratificate che richiamano lo stile di Michael Jackson. Altro brano molto ma molto interessante, Come Back to Me, è il brano invece di apertura del quinto album in studio del collettivo britannico Jungle intitolato Sunshine. Il brano, caratterizzato dalle classiche sonorità soul ed elettroniche funk del gruppo, vede la produzione e la scrittura dei membri fondatori Josh Lloyd Watson e Tom McFarland, arricchite dal contributo fondamentale della polistrumentista e cantante Lydia Kito. Ce l'ascoltiamo qui nel cofano.

Always on Your Side è la settima traccia dell'album di Bonobo intitolata Distance in Static, realizzata in collaborazione con la cantante britannica Joy Crooks. Il brano è stato pubblicato il 3 agosto scorso sulla Ninja Tune come quarto singolo estratto appunto dal disco, anche questo molto ma molto interessante. Adesso invece Flowers, singolo collaborativo del trio Soul Jets di Leeds Gut Street Park insieme alla cantante Pip Millet, pubblicato lo scorso 16 settembre, che anticipa il loro secondo album in studio intitolato Somewhere Between, la cui uscita è prevista tra circa un mese. La traccia viene descritta da Pip Millet come un inno alla crescita personale, incentrato sull'idea di superare i momenti difficili per evolversi in qualcosa di bello. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del

Risky Toll è il sesto brano estratto da All Pride Aside, l'EP di 11 tracce dell'artista R&B KWN dello scorso giugno per la WN Limited Records. Il brano è un inno R&B notturno e provocante, incentrato sul desiderio e sull'attrazione reciproca in un club. La sua particolarità principale è la presenza di un campionamento evidente sia nel testo che nella melodia della celebre hit del 2002 di Nelly, Hot in Here, e in particolare proprio nel ritornello. Altro brano interessante qui nel Cocktail Shant. Adesso invece ritorniamo in Italia, produzione Irma Records, lo facciamo con Emanuele Del Carmine e la sua Round Midnight, nuovo debutto in Irma Records, per un brano rilassante dai toni jazz. Ce lo ascoltiamo qui nel Cocktail.

Questo invece era il nuovo album per il progetto funk dei Logreco Bros, 10 brani caratterizzati da un groove poderoso, sezione di fiati e chitarra ritmica nella migliore tradizione del genere. L'album è Turn Up the Pitch, il brano che vi ho fatto ascoltare era quello omonimo, appunto. Sempre loro, i fratelli Logreco, questa volta con il progetto Elegant People, progetto Fusion, un altro album hanno prodotto sempre con 10 tracce dallo stile jazz funk rilassante smooth, si chiama Fall of the Wind, e la traccia che vi faccio ascoltare anche qui è quella omonima, in conclusione del Cocktail Chat di questa sera.

0: anche oggi una puntata molto variegata nei generi, nei suoni. Abbiamo iniziato con Angun per poi terminare con i suoni molto eleganti dei fratelli Lo Greco, passando poi per grandi ritorni come Beyoncé, Farrell, John Legend, Anderson .Paak, eccetera. Come di consueto vi rimando sulla pagina Facebook ufficiale del Cocktail Shant, cliccate mi piace, da lì cliccando anche il tasto WhatsApp potete contattarmi direttamente per qualsiasi richiesta, mi auguro non economica perché lì insomma non posso aiutarvi tanto, oppure scrivermi a cocktailshant@gmail.com. Buona serata e buona musica, alla prossima da Simon G.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi, anche stasera è stata speciale, ma ora il Cocktail Shant chiude, riaprirà presto. Cocktail Shant, Cocktail Shant, word of music, word of music.

Ollie, Bart, Faye, three come together. Five.

0: victim.
1: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
2: le cause perse! Accomodatevi.
1: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
3: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.